0: Radio Comandando.
1: Wow, ho bisogno di una stasua, a che ode, completo, cappella.
0: Mix Radio.